0: Hello, olam,
1: toba chuo,
0: ega kegibe li,
1: poto poto,
0: ega ketaka,
1: enyo alose,
0: owogule wabisila, lo wabioko, lo wochiba, bola lui alla.
1: Tuwe.

Adesso ho stroccato tutto meno meno. Però anche la fede che mi ha detto che ma per bloccare la fase ma vedete che mi ha per bloccare la fase. Vedete che mi ha detto.